taba thokchom na su seiding ba sei sek akhoi gi sei sek ba aduga film chum na dum haibi dei aduga seiding ba simasi akhoi lehau thabam syam sundara na ibi dei masi ma kitang ona re ji su sum da sam ni kwa ludi mathangi sei mamuk tamina sei sei ji ga mari lenba wang sing hin jara ke